collega molto bello a fate raccordo sapete che fatlo quando la life dedication long the day assim sta parlando di così da molte morte da a selection the music guarda da quella li collega molte da text dedication to will come the request was song at the low money Ime tu kan vasta me lesen a nice plus song long na sawia no po string band with them title freedom Afta lo song ya papa ime tu kohedo de ma to ko sawia lo po string band lo number 5 kolabi mi we mi koleni kan bu sabe o number 3 kolabi mi we mi sabe koleni kan bu sabe tege part lo a wana wana identification ime sta po question song long ya to ko sawia lo po string band lo papa ime tu play long he Afta lo song long ya to ko sawia papa ime tu play nice plus song long ya noisy boys